0: Ecco.
1: Et toi?
0: Ouais, quoi, moi?
1: Et toi? Tu racontes quoi? Tu racontes quoi?
0: Oh, bon.